Illumi Sintra, il mare, il India Rotarilvon, il Vature Fifero e il Tirivale.